0: Kasete meta vuvusi o akosomento agio evangelio.
1: Esmaro, tendi a visnagare bravi nini conchi.

0: Moče si je so avervoro e fiumovo e sosne. Volego e sciovenien osso tireie.
1: Foi beba noti ti noti uno viv noti in boioti
0: Sois
1: noces.
0: betchom chem en nevo sep sois bebe fran nevare ceum senti faraonem tiv gom tirs avervoro.